di sidero delitto, capace un cavaliero a di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e disposo ed amico.

0: giorni tanto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Vale, Moreno, mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come mi ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, qui parato si viene, sarga voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose mesette per pagarlo, per trarli la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia.
0: Faccio che bevono, e gli uomini e le donne, son giovenci ubriachi, altri cambia, altri scherza, altri segui da ver. Insulpi bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei che viene?
1: Donne mia!
0: Bravo! E dici di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le mia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa fa che sacri, bella?
0: E mi gridato, quando mi parli di te fosse sogata, dolcemente fuori l'otto al passi, e con me l'arte chiuso la porta che io mi cavai, e sulle visolette la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo! La barra non può andar meglio, incominciasti io saprò terminar, troppo mi premono queste contadinotte, le voglio divertir finché vi è notte. Finca la vita.

0: senti un po', ma sento sì.
1: Non mi compare, perché mi chiedi perdita, il tatto sopportar dovrai in una mano infedele.
0: Ma no, dolce crudele, io non merito da te tal trattamento.
1: Come? Ed hai l'argomento di scusare.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurvi. Siamo pure i deboli di testa.
1: E ha preparato tutto una gran festa.
2: Oh, ma sento, ma sento, ho la voce del vostro cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se ne fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Hai di mortio con brenda. Come tra voi passata è la faccenda. Presto, presto, prima che venga, porvi da qualche lato.

0: una burrone, una burrone, non può restare.
1: Senti, mio amico,
0: un arrivo.
1: Ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
0: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
1: Ma sei matto, ma che sei matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto.
2: Leporello,
3: signore, vieni qua, facciamo pace.
2: Prendi
3: cosa?
2: Quattro doppie.
0: Ah, sentite, per questa volta la cerimonia c'è do. Ma non mi ci avvezzate, non credete di si dormipare come le donne a forti danari.
2: Non parliamo più di ciò, ti basta l'aria di far quel che io ti dico.
0: Pur che lasciam le donne.
2: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le perve son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte.
2: E tutto a voi. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
2: Odi, vedesti tu la cameriera di Don Elvira?
0: Io?
2: No, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello.
0: Or io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera per gozzare meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro?
2: Han poco credito col gente di tal rango. Gli abiti, signori, sbrigati via!
0: Signore, tu ragioni!
2: Finisce la nostra proposizione!

0: dico che ti parli.
1: Farti abbiato, anima di bronzo.
0: Valanche, sei un gran gonzo, ascolta bene. Quando tu stai qui, vieni, tu corri da bracciarla. Falle quattro carezze e fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate con condurla d'altra parte.
1: Ma signore, questo mi metterò a
0: sia. Ti conoscerà se tu non vuoi. Si può, e la prendi in giudizio.
2: Vediamo che farà.
3: Cimbrolio,

0: quando mi dispiace
1: mi fuggire da me.
0: No, muso bella,
1: sarete sempre mia,
0: sempre
1: carissima.
0: Parri,
2: ma la prima di gusto
1: mio tesoro,
0: mia venere,
1: son per voi tutta voi.
0: Io a tutto cenere il birbo si riscalda,
1: se
0: non mi sicuro
1: giuratemi,
0: lo giura questa mano che batte quando asporta e che dei nomi veggiamo. Le finestre son queste, ora cantiamo.

0: gente alla finestra. Forse adesso... Psst,
1: psst. Non ci stanchiamo, il corpi dice che trovato voglia.
2: Qualcuno parla!
1: Guardatevi! Mi pare che qualcuno lo scopa.
2: Se lo avremmo detto!
1: Chi volò? So risponde, animo schioppornuso. Chi vola?
2: Non è solo cibo un giudizio. Amici!
3: Non ti voglio scoprire.
1: Sei Tomasetta!
3: Appunto quello è tu!
1: Non mi conosce il servo stranio di Don Giovanni!
4: Leporello! Servo di quell'indegno cavaliere!
1: Servo di quel ricco!
4: Di quello senza onore!
5: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
4: Lo cerco con costor per trucidarlo!
2: Agatelle! Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma udite un po', quale la mia intenzione? Metà di voi qui vadano, e gli altri vadano, e pian pianillo cerco.

a passeggiare per la piazza. Se sotto la finestra appare la voce di te, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, e l'acqua in cui vado.

0: le spalle, oh, voglio ammazzarlo o farlo in cento verbali. Hai buone armi?
1: Aspetto, copria questo moschetto e poi questa pistola.
0: E poi?
1: E non basta?
0: Basta, certo.
1: Arprendi questo bel moschetto, questa bel pistola. E attaccio, t'uccido, questo per ammazzarlo, questo per farlo imprare in l'alba sconcetto, magari.
2: Ehi, ehi, la testa mia. Ehi, ehi, le spalle.
3: Sentire la voce di
2: Casetto. Oh, mia Zerlina, Zerlina mia, soccorso!
3: Cos'è stato?
2: L'inicolo scellerato mi ruppe lo sferri.
3: Oh, poveretto me!
2: Leporello, oh, quanto è chiaro, che somiglia a lui!

0: ancora.
1: E poi non temo l'altro.
0: Dormi un poco questo piede e questo braccio e questa mano.
1: Dio mio,

0: primo che faccio il lume. S'avvicino, mio ben, stiamo qui un poco finché da noi si sposta.
1: Ma capelli, adorato mio sposo.
0: Nulla, nulla, certi riguardi a vedersi il lume già lontano.
2: Ma come ti accosti a liberarmi?
0: Io rimango.

amici miei, dopo eccessi sì enormi dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questo loco per poche ore fermatevi, un ricorso vo' far a chi si deve e in pochi istanti.

0: L'amore è più chiara del giorno, sembra fatta per girodonza a caccia di ragazze. E pare, ancora non sono due della notte, avrei voluto un po' di saper com'è finita la parfra le porrello e Don Elvira se gli ha avuto giudizio. E adesso, ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone.
2: Così non conoscessi
0: come Mirbo!
2: Ah, siete voi, scusate!
0: Cos'è stato?
2: È cagion vostra, io qui quasi occupato!
0: Ebben non era questo un onore per me!
3: Signore d'oro!
0: Vien qua, vien qua! Che belle cose ti devo dire!
2: Ma cosa me ne qui?
0: Vien qua e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi sono, che partisti ti dirò un'altra volta! Or la più bella ti vo solo narrare!
2: Non è scacerto!
0: C'è dubbio! Una fanciulla! Bella, giovin galante per la strada incontrai! Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole! Dico poche parole! La bipiglia sai per chi?
2: Non lo so!
0: Per Leporello!
2: Per
0: te!
2: Va bene!
0: Per la mano essa allora mi prende!
2: Dai, ancora me!
0: Carezze la braccia! Caro il mio Leporello! Leporello mio caro! Allora m'accorsi che era qualche tua bella!
2: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto! Non so come mi riconosco! Grida, sento gente fuggire, mi metto, e pronto, pronto, per quel morendo in questo lobriamo.
2: E mi che la cosa tanta indifferenza.
0: Perché no?
2: Se fosse costei stata mia moglie.
0: Meglio ancora!

0: detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore! Non è questa la statua? Leggi un po' quell'iscrizione.
2: Scusate! Non ho imparato a leggere a rati della luna.
1: Leggi, dico!
3: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.
2: Udiste? La prego.
1: Vecchia buffonissimo! Digli che questa sera attendo a cielo meco!
3: Che magia mi fa? Potevi rare che termine già di là, parvivo qualche stella e mi vuole parlare.
1: Arsola là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
3: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.
4: Oh, statua gentilissima.

amor mio, mirate, mirate, ti seguita a guardar, ti seguita a guardar.

0: rifar proprio di svenir, rifar proprio di svenir.
1: Piatto! Servo!

0: io, mentre mangio, fischio un po'. So fare cos'è?
1: Scusate, sia eccellente il vostro cuoco, sia eccellente, vostro cuoco.